0: Ore balabasso dire cantara banabarabasso dire cantara larabasso. Tre.
1: Dora Top.